alla genialità di uno schiaffino. Ma religiosamente tocca il pane e guarda le sue stelle uruguayane.